0: Allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Buongiorno Italia. Tutta l'Italia a ballare.